0: basso tubo.
1: Vado ormai.
2: Oh, sei qui, direttore.
3: Ah, buongiorno, maestro. Permette che la riprendiamo un momento?
2: Questo è terribile. Scusi, prego, non ho tempo.
4: Questa sera, la realità.